l'unica storia che poi rimane è quella di un amore perduto. E tanti pensano che sia quella la più romantica, la più poetica, e scrivono mille romanzi. Ma in verità è solo brutta e banale, è triste e facile come la pioggia senza fine. E tu? E tu dove sei? Dove sei andata? Ti prego, ritorna e stai con me.

niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricorda più. Ma passa, questa notte passa, troppo in fretta passa, non ci aspetta più.

perché Lucia probabilmente amarsi più che incontrarsi è un presentimento, ma è così corto.

su muro e balla, balla e crepa senza tregua, salta via pari la guerra.